0: Radio Ascoli.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho 6 cose nella mente, ma tu non ci sei. Mi dispiace. Guardo dentro gli occhi della gente.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio Ascoli.

0: giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Sei sulla frequenza giusta.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, le conseguenze del meteo, maltempo, i raccolti KO, serre e piante distrutte, frutta rincari del 20%, si prevede un aumento dei prezzi rovinato fino all'80% dei prodotti, danni ingenti pure per gli olivi, gli agricoltori dicono non abbiamo scorte, mele e pesche da buttare per colpa della grandinata, già soffriamo per l'impennata del carburante. L'intervista al climatologo di Unicam Fazzini, maxi grandine e venti così non sono più eccezionali. Si tratta di fenomeni estremi sempre più frequenti anche nelle Marche. E ancora sul maltempo, grandine il giorno dopo, auto in sosta danneggiate, niente multe fino a domenica. San Benedetto inizialmente diverse vetture erano state sanzionate dalla polizia locale, ma il sindaco ha emesso un'ordinanza per annullarle. Vigili del fuoco, tempestati di chiamate per tegole e finestre rotte. Il rebus infrastruttura Salaria nel caos, stop ai lavori, il sindaco di Arquata Franchi dice siamo pronti anche ad azioni eclatanti. Il sindaco di Arquata ha infatti convocato un incontro pubblico e dice ho scritto al ministro Salvini perché intervenga subito. L'altro fronte, ponte sull'Ancaranese, progressi e polemiche. I dubbi, ci si chiede se il ponte possa davvero garantire condizioni di piena sicurezza. Andiamo ad Ascoli, il rilancio del turismo, Hotel Gioli, via ai lavori, parte il cantiere per il nuovo albergo. Oltre alla struttura c'è anche l'attesa riqualificazione per un piccolo gioiello del centro storico, il Palazzo Guiderocchi. Ecco le prossime mosse. Sull'altro fronte la protesta dei residenti a Monticelli Sporcizia, topi e chiazze di muffa. Travi portanti lesionati, impianti idrici e elettrici obsoleti, infissi deteriorati. È la denuncia che arriva da alcuni residenti del palazzo di via Gerani, dove vivono circa 60 famiglie. Rimaniamo ad Ascoli, la protesta, barbecue, musica e immondizia, la spiaggetta luogo senza regole, residenti esasperati dal comportamento di chi fa il bagno sul Castellano nei pressi della cartiera, dito puntato anche contro la sosta selvaggia che mette in pericolo la viabilità. Beco, corsa contro il tempo, ancora troppe incertezze, bisogna tutelare il territorio, appello della CISL sulla condizione di comunanza, cassa integrazione crescente. E andiamo sulle pagine dedicate a San Benedetto, Capitaneria, le regole per un'estate sicura, dalle correnti pericolose alla distanza da osservare per le imbarcazioni, i consigli del comandante Giuseppe Quattrocchi. Ieri mattina si è tenuto il tradizionale briefing con i bagnini in vista di agosto. Madonna della Marina, si entra nel vivo, gli eventi religiosi laici e le limitazioni al traffico. Ad aprire il fine settimana della festa sarà questa mattina alle 10 la benedizione dei motopescherecci nel porto. La tragedia, Checco caduto dalla banchina del porto, l'autopsia esclude una morte violenta. La dedica di Antonacci al giovane trovato cadavere a Ibiza, la salma tornerà per la colletta degli amici. L'operazione a San Benedetto brucia il posto di blocco e scappa, si nasconde in un residence, preso, inseguito dai carabinieri, panico tra i turisti a Porto d'Ascoli, il giovane albanese è stato arrestato. Il centauro aveva gettato la moto a terra per dileguarsi. Andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, la tragedia ad Alba Adriatica, turista accusa un malore in acqua, portata a riva ma era già senza vita. La vittima è una donna di 78 anni, pugliese, di Cerignola, in vacanza ad Alba insieme ad una comitiva. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli c'è il portiere Crespi, ma Vitale resta il titolare. Il friulano, classe 2001, ha giocato in tutti i gironi della Serie C e anche nel campionato greco. I tifosi, da martedì i biglietti per la gara con la Lazio, abbonamenti lunedì alle 16, chiude in anticipo la seconda fase. Il cammino, l'avvio è a tinte bianconere, 7 gare in casa su 12 match. Il picchio d'agosto cercherà di sfruttare al massimo la partenza riservata dal calendario di Serie B. Dopo la sosta azzurra, le due lunghe trasferte col Sud Tirol e a Catanzaro, il doppio confronto con il Pisa verrà nell'arco di appena 8 giornate. Serie C, Samb Cultraro piace al Foggia. La squadra pugliese avrebbe offerto al portiere una maglia da titolare. Il Catania è interessato a Candellori, ore decisive per la partenza di Eusepi. Il DS Mandorlini respinge il pressing su Fischnaller, resta a Ravenna. Serie D, nell'attacco dell'Atletico Ascoli c'è Lubrano, il classe 2008 potenzia il reparto di Seccardini, arriva dalla Cremonese. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, B-Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 di Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, le conseguenze del meteo, maltempo, i raccolti KO. Serre e piante distrutte, frutta rincari del 20%, si prevede un aumento dei prezzi rovinato fino all'80% dei prodotti. Danni ingenti pure per gli olivi, gli agricoltori dicono non abbiamo scorte. Mele e pesche da buttare per colpa della grandinata, già soffriamo per l'impennata del carburante. L'intervista al climatologo di Unicam Fazzini, maxi grandine e venti così non sono più eccezionali. Si tratta di fenomeni estremi sempre più frequenti anche nelle Marche. E ancora sul maltempo, grandine il giorno dopo, auto in sosta danneggiate, niente multe fino a domenica. San Benedetto, inizialmente diverse vetture erano state sanzionate dalla polizia locale, ma il sindaco ha emesso un'ordinanza per annullarle. Vigili del fuoco, tempestati di chiamate per tegole e finestre rotte. Il rebus infrastruttura Salaria nel caos, stop ai lavori, il sindaco di Arquata Franchi dice siamo pronti anche ad azioni eclatanti. Il sindaco di Arquata ha infatti convocato un incontro pubblico e dice ho scritto al ministro Salvini perché intervenga subito. L'altro fronte, ponte sull'Ancaranese, progressi e polemiche. I dubbi, ci si chiede se il ponte possa davvero garantire condizioni di piena sicurezza. Andiamo ad Ascoli, il rilancio del turismo, Hotel Gioli, via ai lavori, parte il cantiere per il nuovo albergo. Oltre alla struttura c'è anche l'attesa riqualificazione per un piccolo gioiello del centro storico, il Palazzo Guiderocchi. Ecco le prossime mosse. Sull'altro fronte la protesta dei residenti a Monticelli Sporcizia, topi e chiazze di muffa. Tra i portanti lesionati, impianti idrici e elettrici obsoleti, infissi deteriorati. È la denuncia che arriva da alcuni residenti del palazzo di via Gerani, dove vivono circa 60 famiglie. Rimaniamo ad Ascoli, la protesta, barbecue, musica e immondizia, la spiaggetta luogo senza regole, residenti esasperati dal comportamento di chi fa il bagno sul Castellano nei pressi della cartiera, dito puntato anche contro la sosta selvaggia che mette in pericolo la viabilità. Beco, corsa contro il tempo, ancora troppe incertezze, bisogna tutelare il territorio, appello della CISL sulla condizione di comunanza, cassa integrazione crescente. Andiamo sulle pagine dedicate a San Benedetto, Capitaneria, le regole per un'estate sicura, dalle correnti pericolose alla distanza da osservare per le imbarcazioni, i consigli del comandante Giuseppe Quattrocchi. Ieri mattina si è tenuto il tradizionale briefing con i bagnini in vista di agosto. Madonna della Marina, si entra nel vivo, gli eventi religiosi laici e le limitazioni al traffico. Ad aprire il fine settimana della festa sarà questa mattina alle 10 la benedizione dei motopescherecci nel porto. La tragedia, Checco caduto dalla banchina del porto, l'autopsia esclude una morte violenta. La dedica di Antonacci al giovane trovato cadavere a Ibiza, la salma tornerà per la colletta degli amici. L'operazione a San Benedetto brucia il posto di blocco e scappa, si nasconde in un residence, preso, inseguito dai carabinieri, panico tra i turisti a Porto d'Ascoli, il giovane albanese è stato arrestato. Il centauro aveva gettato la moto a terra per dileguarsi. Andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, la tragedia ad Alba Adriatica, turista accusa un malore in acqua, portata a riva, ma era già senza vita. La vittima è una donna di 78 anni, pugliese, di Cerignola, in vacanza ad Alba insieme ad una comitiva. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli, c'è il portiere Crespi, ma Vitale resta il titolare. Il friulano, classe 2001, ha giocato in tutti i gironi della Serie C e anche nel campionato greco. I tifosi, da martedì i biglietti per la gara con la Lazio, abbonamenti lunedì alle 16, chiude in anticipo la seconda fase. Il cammino, l'avvio è a tinte bianconere, 7 gare in casa su 12 match. Il picchio d'agosto cercherà di sfruttare al massimo la partenza riservata dal calendario di Serie B. Dopo la sosta azzurra, le due lunghe trasferte col Sud Tirol e a Catanzaro, il doppio confronto con il Pisa verrà nell'arco di appena 8 giornate. Serie C, Samb Cultraro piace al Foggia. La squadra pugliese avrebbe offerto al portiere una maglia da titolare. Il Catania è interessato a Candellori, ore decisive per la partenza di Eusepi. Il DS Mandorlini respinge il pressing su Fischnaller, resta a Ravenna. Serie D, nell'attacco dell'Atletico Ascoli c'è Lubrano, il classe 2008 potenzia il reparto di Seccardini, arriva dalla Cremonese. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Let's go, girls.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan. Yeah.

gli ho chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada prima una chiacchierata e poi l'amore in

0: Piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, un saluto da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Iniziamo dalla cronaca. L'autopsia di Francesco Forzieri, il 33enne sanbenedettese, il cui corpo è stato trovato in mare lunedì 20 luglio alle 4:30 del mattino a Ibiza, nella zona marina Botafoc, esclude la morte violenta. Francesco Forzieri era di Ibiza da maggio per lavoro, faceva il cameriere presso un ristorante vicino al porto. A scriverlo il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza, secondo cui la relazione degli esperti dell'Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi di Ibiza conclude che il corpo non presenta segni di violenza. Saranno tuttavia decisive le analisi dei video delle telecamere presenti in zona per ricostruire gli ultimi istanti di vita di Francesco Forzieri. Il fratello si trova sull'isola con la madre del giovane, che appunto era residente, come dicevamo, a San Benedetto del Tronto e originario del Foggiano. Ancora un fatto di cronaca: è terminato con il fermo di un uomo di nazionalità russa all'inseguimento dei carabinieri di San Benedetto a una persona che non si era fermata a un controllo di pattuglia nei pressi del lungomare di Porto d'Ascoli. L'uomo era in sella ad una moto e alla vista dei militari dell'arma che lo invitavano ad accostare ha invece accelerato tentando di allontanarsi. L'uomo si è diretto in una struttura residenziale all'inizio del lungomare, dove successivamente i carabinieri lo hanno trovato all'interno di uno dei due appartamenti dove era insieme ad altri suoi familiari, la moglie e i figli. L'uomo di circa 40 anni è conosciuto in zona, da molti anni frequenta San Benedetto per le vacanze estive e i conoscenti lo descrivono come una persona che non ha mai avuto problemi. Ignoti i motivi per cui non si è voluto fermare, sottraendosi ai controlli dei militari dell'arma. Il russo è stato infine ammanettato e trasferito presso la caserma dei carabinieri a San Benedetto. Probabile l'imputazione di resistenza a pubblico ufficiale. Andiamo sulla costa abruzzese, ad Alba Adriatica, dove purtroppo una bagnante di 78 anni pugliese ha avuto un malore in acqua e ha perso la vita. La donna infatti era andata a fare il bagno, si era trovata in difficoltà, è stata immediatamente soccorsa e nonostante le pratiche di rianimazione partite subito e proseguite anche dagli operatori del 118, non è stato possibile salvarla. E torniamo a San Benedetto, dove stamattina è entrata nel vivo la festa della Marina alle 10 con la benedizione dei motopescherecci nel porto. Tantissime le iniziative, sia del programma civile sia di quello religioso. Culmine della festa le due processioni, quella sul mare e quella su terra, come ci spiega il parroco della cattedrale di San Benedetto, Don Patrizio Spina.
2: Sabato la processione in mare partendo dal porto di San Benedetto e al ritorno dalla processione lì sempre sul porto la messa, naturalmente con il vescovo Giampiero che verrà in processione in mare con noi e poi presiede la celebrazione sabato pomeriggio, e di nuovo la domenica pomeriggio noi ripartiremo dal porto con l'immagine della Madonna della Marina e arriveremo processionalmente a piedi fin qui in cattedrale, dove vivremo la festa conclusiva.
1: L'estate, complici le ferie, è la stagione ideale per riscoprire la lettura tra i gusti dei lettori piceni e gli immancabili gialli, accanto a cui trova spazio la letteratura più impegnata. Eleonora Tassoni di Libreria Rinascita di Ascoli e Lidia Pignati di Nave Cervo di San Benedetto ci consigliano i titoli da non perdere, anche di autori locali. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è il Morgan.
2: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di libri, di letture estive e lo facciamo con due librerie del nostro territorio, con la libreria Rinascita ad Ascoli e con la Nave Cervo a San Benedetto del Tronto. Cominciamo dal capoluogo, abbiamo con noi Eleonora Tassoni. Innanzitutto grazie per la tua disponibilità, per essere con noi oggi.
2: E buongiorno a te Stefania, grazie a voi per averci insomma coinvolto in questa proposta di consigli e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Bene, cominciamo proprio a dire cosa stanno scegliendo in questo momento ascolani e turisti che entrano in libreria.
2: Parto da un libro a cui siamo molto affezionati, che è stato finalista allo Strega, il cui autore è un caro amico, Alcide Pierantozzi. È un libro che abbiamo consigliato tantissimo, Lo Sbilico, un libro bellissimo, molto duro, molto faticoso, ma veramente un romanzo che non mi stanco mai di dire, non è un romanzo, non è narrativa, ma è letteratura. Questo libro io sono convinta e sicura che fra 20 anni lo troveremo nelle antologie della letteratura italiana e verrà studiato a scuola dai ragazzi come esempio di che cosa può fare la lingua e di come una sofferenza e un dolore, una difficoltà grave come quella appunto che vive Alcide ogni giorno può trasformarsi in qualcosa di bello e prezioso che può donare appunto speranza e occasione di riflessione a tanti lettori. Un altro libro che secondo me è molto bello e sta anche andando molto, molto bene in libreria, a cui siamo particolarmente diciamo legati e di cui siamo felici insomma di segnalare la lettura, è Le bambine di Roma di Emanuela Fontana. È un romanzo particolare, un romanzo storico dove le due protagoniste sono due ragazzine, ma due ragazzine speciali, perché sono due ragazzine dell'antica Roma, entrambe figli di re. Una è figlia dell'imperatore Augusto e l'altra invece è la figlia della decaduta regina Cleopatra, quindi in qualche modo due principesse, una all'apice della sua gloria, l'altra invece nella disperazione della schiavitù e della perdita di tutto, che però nell'amicizia e nel contatto, nel riconoscersi come bambine, scoprono anche quello che è il senso di una sorellanza che va oltre, no? le divisioni politiche, le divisioni di situazione storica. Non posso non aggiungere un giallo, perché vabbè, d'estate il giallo è proprio il suo, come si dice sempre, è il piacere della lettura, del romanzo anche che ti appassiona e ti trascina. Te ne segnalo uno che mi è piaciuto molto, l'autore è Mirko Zilai. E il libro si intitola Il giardino delle ombre, è in realtà la seconda avventura di Nemo Sperati, che è un esperto d'arte e figlio del più grande falsario del

0: Speriamo che i nostri ascoltatori ne facciano tesoro e grazie anche per essere stata con noi.
1: Grazie a te, davvero. Buona giornata a tutti e buone letture.
0: Allora andiamo a San Benedetto, libreria Nave Cervo. Lidia Pignati, innanzitutto grazie anche per essere con noi. Cominciamo proprio dal dire cosa stanno scegliendo i turisti ma anche i locali per quest'estate.
1: Intanto ti ringrazio Stefania per questo invito, grazie mille, grazie a Radio Ascoli. E allora, quest'estate devo dire che le letture sono variegate sia da parte dei cittadini che dei turisti. Come sempre, ovviamente il premio Strega ha un ruolo principale nelle classifiche sia locali che nazionali, ma le persone cercano anche libri che sono abbastanza, diciamo, leggeri ma di qualità, quindi si ricercano più che altro dei generi come il giallo, per esempio pensiamo ai libri di Manzini o di Robecchi, che come sempre hanno un posto nel cuore nei nostri lettori, ma anche libri che possono far divertire, come per esempio da qualche anno si vendono tantissimo della Black Edizioni, i quaderni dei compiti delle vacanze per adulti. Diciamo che le persone hanno voglia di leggere ma anche di trovare dei passatempi per, diciamo, rinfrescare la propria mente anche d'estate.
0: Come mi pare che sia giusto. E adesso, se vuoi suggerirci qualche titolo, Eleonora Tassoni si è concentrata un po' più sugli adulti, se vogliamo suggerire ai nostri ragazzi qualcosa da leggere per quest'estate.
1: Allora, certamente i ragazzi sono in realtà i lettori più forti che abbiamo in questo momento, sia proprio piccoli, quando ancora non leggono le parole ma leggono le immagini, quindi nella fascia del prescolare. Volevo in primis consigliare proprio per i piccini, quindi dai 0 ai 24 mesi, tutti i libri bellissimi della serie del Piccolo Coccodrillo di Eva Montanari, storie semplici che rispecchiano la quotidianità, piene di onomatopee, suoni e divertimenti in cui il bambino o la bambina si ritrovano. Per i più grandi, e anche per parlare di autori locali che hanno un'importanza di rilievo nazionale, il libro dell'illustratore Marco Leoni, Quando la foresta camminò, di Sabir Edizioni. Una bella storia sull'ambiente, la natura, gli alberi, ma anche tanta immaginazione, l'importanza di poter pensare a un futuro migliore intorno a noi. E un altro anche libro, anche se più impegnativo, è L'albo illustrato di Orecchio Acerbo Edizioni, che è una delle più belle case editrici a livello nazionale, L'asino fofo, illustrato da una bravissima Claudia Palmarucci, altra grande illustratrice che abbiamo in questa regione. Lei insegna illustrazione all'Accademia di Belle Arti di Macerata. Quindi abbiamo tanti bei libri di anche illustratori e illustratrici locali che i bambini possono leggere e qui scoprire la bellezza del mondo che li circonda o di un mondo immaginario intorno a noi.
0: Per quanto riguarda i fumetti, che sono anche un settore in grande espansione, che piacciono in realtà sia grandi che piccini, c'è qualcosa che ci puoi suggerire?
1: Certamente, c'è una collana proprio per i bambini e ragazzi che si chiama Il Castore Edizioni, che potrebbe essere interessantissimo già per la fascia dei più grandi, quindi si parla di primaria e secondaria di primo grado, tra cui titoli abbiamo Il Club delle Babysitter, che spopola come sempre negli ultimi anni, ma anche i bellissimi fumetti di Silvia Vecchini, che è vincitrice Andersen come miglior scrittrice 2026, tra cui vorrei ricordare I giorni alla fine del mondo e Le parole possono tutti. Invece per il mondo degli adulti abbiamo la fortuna di avere sempre qui nella nostra provincia, nel Piceno, il grande fumettista Michael e Mirko, che in quest'ultimo anno ha fondato una rivista di fumetti che si chiama La fine del mondo. Il prossimo volume sarà il volume numero 7, che uscirà quindi tra pochi giorni, e sarà un numero speciale, perché è lo speciale dedicato a Dylan Dog, perché quest'anno questo grande personaggio dei fumetti compie gli anni e quindi va festeggiato. E in questi volumi della fine del mondo ci sono grandi grandi autori, come in primis non ricordare Altan, ma anche Zero Caccare, Manuel Pior, arriviamo fino in Oriente con Shintaro Kago, Blu, un ritorno meraviglioso di Bruno Bozzetto, Dottor Pira e tanti altri. C'è qualità, divertimento, tutto. Secondo me è una bellissima lettura e è bello ritornare alla rivista del fumetto classico come era una volta.
0: Bene, grazie Lidia Pignati della libreria Nave Cervo di San Benedetto. Penso che abbiamo dato consigli un po' per tutti i gusti, per tutte le età.
1: Ma grazie a tutti.

0: tutti voi, davvero, e buone letture e buona estate.
1: Buona estate davvero a tutti i nostri ascoltatori e a tutte le nostre ascoltatrici. Potete recuperare la puntata o condividerla andando su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: Ascoli.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: L'estate italiana di Castel di Lama, Beer Rock, dal 23 al 26 luglio, sul palco.

0: Monaco. Il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità, B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, un saluto da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Iniziamo dalla cronaca. L'autopsia di Francesco Forzieri, il 33enne sanbenedettese, il cui corpo è stato trovato in mare lunedì 20 luglio alle 4:30 del mattino a Ibiza, nella zona marina Botafoc, esclude la morte violenta. Francesco Forzieri era di Ibiza da maggio per lavoro, faceva il cameriere presso un ristorante vicino al porto. A scriverlo il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza, secondo cui la relazione degli esperti dell'Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi di Ibiza conclude che il corpo non presenta segni di violenza. Saranno tuttavia decisive le analisi dei video delle telecamere presenti in zona per ricostruire gli ultimi istanti di vita di Francesco Forzieri. Il fratello si trova sull'isola con la madre del giovane, che appunto era residente, come dicevamo, a San Benedetto del Tronto e originario del Foggiano. Ancora un fatto di cronaca: è terminato con il fermo di un uomo di nazionalità russa all'inseguimento dei carabinieri di San Benedetto a una persona che non si era fermata a un controllo di pattuglia nei pressi del lungomare di Porto d'Ascoli. L'uomo era in sella ad una moto e alla vista dei militari dell'arma che lo invitavano ad accostare ha invece accelerato tentando di allontanarsi. L'uomo si è diretto in una struttura residenziale all'inizio del lungomare, dove successivamente i carabinieri lo hanno trovato all'interno di uno dei due appartamenti dove era insieme ad altri suoi familiari, la moglie e i figli. L'uomo di circa 40 anni è conosciuto in zona, da molti anni frequenta San Benedetto per le vacanze estive e i conoscenti lo descrivono come una persona che non ha mai avuto problemi. Ignoti i motivi per cui non si è voluto fermare, sottraendosi ai controlli dei militari dell'arma. Il russo è stato infine ammanettato e trasferito presso la caserma dei carabinieri a San Benedetto. Probabile l'imputazione di resistenza a pubblico ufficiale. E andiamo sulla costa abruzzese, ad Alba Adriatica, dove purtroppo una bagnante di 78 anni pugliese ha avuto un malore in acqua e ha perso la vita. La donna infatti era andata a fare il bagno, si era trovata in difficoltà, è stata immediatamente soccorsa e nonostante le pratiche di rianimazione partite subito e proseguite anche dagli operatori del 118, non è stato possibile salvarla. E torniamo a San Benedetto, dove stamattina è entrata nel vivo la festa della Marina alle 10 con la benedizione dei motopescherecci nel porto. Tantissime le iniziative, sia del programma civile sia di quello religioso. Culmine della festa le due processioni, quella sul mare e quella su terra, come ci spiega il parroco della cattedrale di San Benedetto, Don Patrizio Spina.
2: Sabato la processione in mare partendo dal porto di San Benedetto e al ritorno dalla processione lì sempre sul porto la messa, naturalmente con il vescovo Giampiero che verrà in processione in mare con noi e poi presiede la celebrazione sabato pomeriggio, e di nuovo la domenica pomeriggio noi ripartiremo dal porto con l'immagine della Madonna della Marina e arriveremo processionalmente a piedi fin qui in cattedrale, dove vivremo la festa conclusiva.
1: L'estate, complici le ferie, è la stagione ideale per riscoprire la lettura tra i gusti dei lettori piceni e gli immancabili gialli, accanto a cui trova spazio la letteratura più impegnata. Eleonora Tassoni di Libreria Rinascita di Ascoli e Lidia Pignati di Nave Cervo di San Benedetto ci consigliano i titoli da non perdere, anche di autori locali. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6:30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Radio Ascoli.

poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di libri, di letture estive e lo facciamo con due librerie del nostro territorio, con la libreria Rinascita ad Ascoli e con la Nave Cervo a San Benedetto del Tronto. Cominciamo dal capoluogo, abbiamo con noi Eleonora Tassoni. Innanzitutto grazie per la tua disponibilità, per essere con noi oggi.
2: E buongiorno a te Stefania, grazie a voi per averci insomma coinvolto in questa proposta di consigli e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Bene, cominciamo proprio a dire cosa stanno scegliendo in questo momento ascolani e turisti che entrano in libreria.
2: Parto da un libro a cui siamo molto affezionati, che è stato finalista allo Strega, il cui autore è un caro amico, Alcide Pierantozzi. È un libro che abbiamo consigliato tantissimo, Lo Sbilico, un libro bellissimo, molto duro, molto faticoso, ma veramente un romanzo che non mi stanco mai di dire, non è un romanzo, non è narrativa, ma è letteratura. Questo libro io sono convinta e sicura che fra 20 anni lo troveremo nelle antologie della letteratura italiana e verrà studiato a scuola dai ragazzi come esempio di che cosa può fare la lingua e di come una sofferenza e un dolore, una difficoltà grave come quella appunto che vive Alcide ogni giorno, può trasformarsi in qualcosa di bello e prezioso che può donare appunto speranza e occasione di riflessione a tanti lettori. Un altro libro che secondo me è molto bello e sta anche andando molto, molto bene in libreria, a cui siamo particolarmente diciamo legati e di cui siamo felici insomma di segnalare la lettura, è Le bambine di Roma di Emanuela Fontana. È un romanzo particolare, un romanzo storico dove le due protagoniste sono due ragazzine, ma due ragazzine speciali, perché sono due ragazzine dell'antica Roma, entrambe figli di re. Una è figlia dell'imperatore Augusto e l'altra invece è la figlia della decaduta regina Cleopatra, quindi in qualche modo due principesse, una all'apice della sua gloria, l'altra invece nella disperazione della schiavitù e della perdita di tutto, che però nell'amicizia e nel contatto, nel riconoscersi come bambine, scoprono anche quello che è il senso di una sorellanza che va oltre, no? le divisioni politiche, le divisioni di situazione storica. Non posso non aggiungere un giallo, perché vabbè, d'estate il giallo è proprio il suo, come si dice sempre, è il piacere della lettura, del romanzo anche che ti appassiona e ti trascina. Te ne segnalo uno che mi è piaciuto molto, l'autore è Mirko Zilai. E il libro si intitola Il giardino delle ombre, è in realtà la seconda avventura di Nemo Sperati, che è un esperto d'arte e figlio del più grande falsario del mondo, che però si trova invischiato in una serie di delitti che ripropongono nella messa in scena diciamo del cadavere da parte del serial killer i quadri di Hieronymus Bosch. Quindi per gli amanti dell'arte, per i curiosi, è una lettura sicuramente stimolante, ma anche un simpatico modo per ripassare un po' la storia dell'arte e scoprire anche tante particolarità legate ai quadri di questo pittore fiammingo misterioso e in qualche modo demoniaco, no? Con queste figure in qualche modo grottesche che uniscono esseri umani ed animali.
1: Perfetto, grazie Eleonora Tassoni per questi consigli di lettura così intriganti e speriamo che i nostri ascoltatori ne facciano tesoro, e grazie anche per essere stata con noi.
2: Grazie a te, davvero, buona giornata a tutti e buone letture.
1: Allora andiamo a San Benedetto, libreria Nave Cervo. Lidia Pignati, innanzitutto grazie anche per essere con noi. Cominciamo proprio dal dire cosa stanno scegliendo i turisti ma anche i locali per questa estate.
2: Intanto ti ringrazio Stefania per questo invito, grazie mille, grazie a Radio Ascoli. E allora, quest'estate devo dire che le letture sono variegate sia da parte dei cittadini che dei turisti. Come sempre, ovviamente, il premio Strega ha un ruolo principale nelle classifiche sia locali che nazionali, ma le persone cercano anche libri che sono abbastanza, diciamo, leggeri ma di qualità, quindi si ricercano più che altro dei generi come il giallo, per esempio pensiamo ai libri

0: più forti che abbiamo in questo momento, sia proprio piccoli, quando ancora non leggono le parole ma leggono le immagini, quindi nella fascia del prescolare. Io vorrevo in primis consigliare proprio per i piccini, quindi dai 0 ai 24 mesi, tutti i libri bellissimi della serie del piccolo coccodrillo di Eva Montanari, storie semplici che rispecchiano la quotidianità, piene di onomatopee, suoni e divertimento in cui il bambino e la bambina si ritrovano. Per i più grandi, e anche per parlare di autori locali che hanno un'importanza di rilievo nazionale, il libro dell'illustratore Marco Leoni, Quando la foresta camminò, di Sabir Edizioni. Una bella storia sull'ambiente, la natura, gli alberi, ma anche tanta immaginazione, l'importanza di poter pensare a un futuro migliore intorno a noi. E un altro anche libro, anche se più impegnativo, è L'albo illustrato di Orecchio Acerbo Edizioni, che è una delle più belle case editrici a livello nazionale, L'asino fofo, illustrato da una bravissima Claudia Palmarucci, altra grande illustratrice che abbiamo in questa regione. Lei insegna illustrazione all'Accademia di Belle Arti di Macerata. Quindi abbiamo tanti bei libri di anche illustratori e illustratrici locali che i bambini possono leggere e qui scoprire la bellezza del mondo che li circonda o di un mondo immaginario intorno a noi.
1: Per quanto riguarda i fumetti, che sono anche un settore in grande espansione, che piacciono in realtà sia a grandi che piccini, c'è qualcosa che ci puoi suggerire?
0: Certamente, c'è una collana proprio per i bambini e ragazzi che si chiama Il Castoro Edizioni, che potrebbe essere interessantissimo già per la fascia dei più grandi, quindi si parla di primaria e secondaria di primo grado, tra cui titoli abbiamo Il Club delle Babysitter, che spopola come sempre negli ultimi anni, ma anche i bellissimi fumetti di Silvia Vecchini, che è vincitrice Andersen come miglior scrittrice 2026, tra cui vorrei ricordare I giorni alla fine del mondo e Le parole possono tutti. Invece per il mondo degli adulti abbiamo la fortuna di avere sempre qui nella nostra provincia, nel Piceno, il grande fumettista Michael e Mirko, che in quest'ultimo anno ha fondato una rivista di fumetti che si chiama La fine del mondo. Il prossimo volume sarà il volume numero 7, che uscirà quindi tra pochi giorni, e sarà un numero speciale, perché è lo speciale dedicato a Dylan Dog, perché quest'anno questo grande personaggio dei fumetti compie gli anni e quindi va festeggiato. E in questi volumi della fine del mondo ci sono grandi autori, come in primis non ricordare Altan, ma anche Zero Calcare, Manuel Pior, arriviamo fino in Oriente con Shintaro Kago, Blu, un ritorno meraviglioso di Bruno Bozzetto, Dottor Pira e tanti altri. C'è qualità, divertimento, tutto. Secondo me è una bellissima lettura e è bello ritornare alla rivista del fumetto classico come era una volta.
1: Bene, grazie Lidia Pignati della libreria Nave Cervo di San Benedetto. Penso che abbiamo dato consigli un po' per tutti i gusti, per tutte le età.
0: Ma grazie a tutti voi, davvero, e buone letture e buona estate.
1: Buona estate davvero a tutti i nostri ascoltatori, a tutte le nostre ascoltatrici. Potete recuperare la puntata o condividerla andando su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: più.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Questa è Radio Ascoli.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, un saluto da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Iniziamo dalla cronaca. L'autopsia di Francesco Forzieri, il 33enne sanbenedettese, il cui corpo è stato trovato in mare lunedì 20 luglio alle 4:30 del mattino a Ibiza, nella zona marina Botafoc, esclude la morte violenta. Francesco Forzieri era di Ibiza da maggio per lavoro, faceva il cameriere presso un ristorante vicino al porto. A scriverlo il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza, secondo cui la relazione degli esperti dell'Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi di Ibiza conclude che il corpo non presenta segni di violenza. Saranno tuttavia decisive le analisi dei video delle telecamere presenti in zona per ricostruire gli ultimi istanti di vita di Francesco Forzieri. Il fratello si trova sull'isola con la madre del giovane, che appunto era residente, come dicevamo, a San Benedetto del Tronto e originario del Foggiano. Ancora un fatto di cronaca: è terminato con il fermo di un uomo di nazionalità russa all'inseguimento dei carabinieri di San Benedetto a una persona che non si era fermata a un controllo di pattuglia nei pressi del lungomare di Porto d'Ascoli. L'uomo era in sella ad una moto e alla vista dei militari dell'arma che lo invitavano ad accostare ha invece accelerato tentando di allontanarsi. L'uomo si è diretto in una struttura residenziale all'inizio del lungomare, dove successivamente i carabinieri lo hanno trovato all'interno di uno dei due appartamenti dove era insieme ad altri suoi familiari, la moglie e i figli. L'uomo di circa 40 anni è conosciuto in zona, da molti anni frequenta San Benedetto per le vacanze estive e i conoscenti lo descrivono come una persona che non ha mai avuto problemi. Ignoti i motivi per cui non si è voluto fermare, sottraendosi ai controlli dei militari dell'arma. Il russo è stato infine ammanettato e trasferito presso la caserma dei carabinieri a San Benedetto. Probabile l'imputazione di resistenza a pubblico ufficiale. Andiamo sulla costa abruzzese, ad Alba Adriatica, dove purtroppo una bagnante di 78 anni pugliese ha avuto un malore in acqua e ha perso la vita. La donna infatti era andata a fare il bagno, si era trovata in difficoltà, è stata immediatamente soccorsa e nonostante le pratiche di rianimazione partite subito e proseguite anche dagli operatori del 118, non è stato possibile salvarla. E torniamo a San Benedetto, dove stamattina è entrata nel vivo la festa della Marina alle 10 con la benedizione dei motopescherecci nel porto. Tantissime le iniziative, sia del programma civile sia di quello religioso. Culmine della festa le due processioni, quella sul mare e quella su terra, come ci spiega il parroco della cattedrale di San Benedetto, Don Patrizio Spina.
2: Sabato la processione in mare partendo dal porto di San Benedetto e al ritorno dalla processione lì sempre sul porto la messa, naturalmente con il vescovo Giampiero che verrà in processione in mare con noi e poi presiede la celebrazione sabato pomeriggio, e di nuovo la domenica pomeriggio noi ripartiremo dal porto con l'immagine della Madonna della Marina e arriveremo processionalmente a piedi fin qui in cattedrale, dove vivremo la festa conclusiva.
1: L'estate, complici le ferie, è la stagione ideale per riscoprire la lettura tra i gusti dei lettori piceni e gli immancabili gialli, accanto a cui trova spazio la letteratura più impegnata. Eleonora Tassoni di Libreria Rinascita di Ascoli e Lidia Pignati di Nave Cervo di San Benedetto ci consigliano i titoli da non perdere, anche di autori locali. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6:30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Radio Ascoli.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: No, è mio! Papà, papà, guarda!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, un saluto da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Iniziamo dalla cronaca. L'autopsia di Francesco Forzieri, il 33enne sambenedettese, il cui corpo è stato trovato in mare lunedì 20 luglio alle 4:30 del mattino a Ibiza, nella zona marina Botafoc, esclude la morte violenta. Francesco Forzieri era di Ibiza da maggio per lavoro, faceva il cameriere presso un ristorante vicino al porto. A scriverlo il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza, secondo cui la relazione degli esperti dell'Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi di Ibiza conclude che il corpo non presenta segni di violenza. Saranno tuttavia decisive le analisi dei video delle telecamere presenti in zona per ricostruire gli ultimi istanti di vita di Francesco Forzieri. Il fratello si trova sull'isola con la madre del giovane, che appunto era residente, come dicevamo, a San Benedetto del Tronto e originario del Foggiano. Ancora un fatto di cronaca: è terminato con il fermo di un uomo di nazionalità russa l'inseguimento dei carabinieri di San Benedetto a una persona che non si era fermata a un controllo di pattuglia nei pressi del lungomare di Porto d'Ascoli. L'uomo era in sella ad una moto e alla vista dei militari dell'arma che lo invitavano ad accostare ha invece accelerato tentando di allontanarsi. L'uomo si è diretto in una struttura residenziale all'inizio del lungomare, dove successivamente i carabinieri lo hanno trovato all'interno di uno dei due appartamenti dove era insieme ad altri suoi familiari, la moglie e i figli. L'uomo di circa 40 anni è conosciuto in zona, da molti anni frequenta San Benedetto per le vacanze estive e i conoscenti lo descrivono come una persona che non ha mai avuto problemi. Ignoti i motivi per cui non si è voluto fermare, sottraendosi ai controlli dei militari dell'arma. Il russo è stato infine ammanettato e trasferito presso la caserma dei carabinieri a San Benedetto. Probabile l'imputazione di resistenza a pubblico ufficiale. Andiamo sulla costa abruzzese, ad Alba Adriatica, dove purtroppo una bagnante di 78 anni pugliese ha avuto un malore in acqua e ha perso la vita. La donna infatti era andata a fare il bagno, si era trovata in difficoltà, è stata immediatamente soccorsa e nonostante le pratiche di rianimazione partite subito e proseguite anche dagli operatori del 118, non è stato possibile salvarla. E torniamo a San Benedetto, dove stamattina è entrata nel vivo la festa della Marina alle 10 con la benedizione dei motopescherecci nel porto. Tantissime le iniziative sia del programma civile sia di quello religioso. Culmine della festa le due processioni, quella sul mare e quella su terra, come ci spiega il parroco della cattedrale di San Benedetto, Don Patrizio Spina.
2: Sabato la processione in mare partendo dal porto di San Benedetto e al ritorno dalla processione lì sempre sul porto la messa, naturalmente con il vescovo Giampiero che verrà in processione in mare con noi e poi presiede la celebrazione sabato pomeriggio, e di nuovo la domenica pomeriggio noi ripartiremo dal porto con l'immagine della Madonna della Marina e arriveremo processionalmente a piedi fin qui in cattedrale, dove vivremo la festa conclusiva.
1: L'estate, complici le ferie, è la stagione ideale per riscoprire la lettura tra i gusti dei lettori piceni e gli immancabili gialli, accanto a cui trova spazio la letteratura più impegnata. Eleonora Tassoni di Libreria Rinascita di Ascoli e Lidia Pignati di Nave Cervo di San Benedetto ci consigliano i titoli da non perdere, anche di autori locali. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6:30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni, info@museodiocesanoascoli.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23, Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24, Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor, Edil Morgan.
0: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di libri, di letture estive e lo facciamo con due librerie del nostro territorio, con la libreria Rinascita ad Ascoli e con la Nave Cervo a San Benedetto del Tronto. Cominciamo dal capoluogo, abbiamo con noi Eleonora Tassoni. Innanzitutto grazie per la tua disponibilità, per essere con noi oggi.
2: E buongiorno a te Stefania, grazie a voi per averci insomma coinvolto in questa proposta di consigli e un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Bene, cominciamo proprio a dire cosa stanno scegliendo in questo momento ascolani e turisti che entrano in libreria.
1: Parto da un libro a cui siamo molto affezionati, che è stato finalista allo Strega, il cui autore è un caro amico, Alcide Pierantozzi, e è un libro che abbiamo consigliato tantissimo, Lo Sbilico, un libro bellissimo, molto duro, molto faticoso, ma veramente un romanzo che non mi stanco mai di dire, non è un romanzo, non è narrativa, ma è letteratura. Questo libro io sono convinta e sicura che fra 20 anni lo troveremo nelle antologie della letteratura italiana e verrà studiato a scuola dai ragazzi come esempio di che cosa può fare la lingua e di come una sofferenza e un dolore, una difficoltà grave come quella appunto che vive Alcide ogni giorno, può trasformarsi in qualcosa di bello e prezioso che può donare appunto speranza e occasione di riflessione a tanti lettori. Un altro libro che secondo me è molto bello e sta anche andando molto, molto bene in libreria, a cui siamo particolarmente legati e di cui siamo felici di segnalare la lettura, è Le bambine di Roma di Emanuela Fontana. È un romanzo particolare, un romanzo storico dove le due protagoniste sono due ragazzine, ma due ragazzine speciali, perché sono due ragazzine dell'antica Roma, entrambe figli di re. Una è figlia dell'imperatore Augusto e l'altra invece è la figlia della decaduta regina Cleopatra, quindi in qualche modo due principesse, una all'apice della sua gloria, l'altra invece nella disperazione della schiavitù e della perdita di tutto, che però nell'amicizia e nel contatto, nel riconoscersi come bambine, scoprono anche quello che è il senso di una sorellanza che va oltre, no? le divisioni politiche, le divisioni di situazione storica. Non posso non aggiungere un giallo, perché vabbè, d'estate il giallo è proprio il suo, come si dice sempre, è il piacere della lettura, del romanzo anche che ti appassiona e ti trascina. Te ne segnalo uno che mi è piaciuto molto, l'autore è Mirko Zilai. E il libro si intitola Il giardino delle ombre, è in realtà la seconda avventura di Nemo Sperati, che è un esperto d'arte e figlio del più grande falsario del mondo, che però si trova invischiato in una serie di delitti che ripropongono nella messa in scena del cadavere da parte del serial killer i quadri di Hieronymus Bosch. Quindi per gli amanti dell'arte, per i curiosi, è una lettura sicuramente stimolante, ma anche un simpatico modo per ripassare un po' la storia dell'arte e scoprire anche tante particolarità legate ai quadri di questo pittore fiammingo misterioso e in qualche modo demoniaco, no? Con queste figure in qualche modo grottesche che uniscono esseri umani ed animali.
0: Perfetto, grazie Eleonora Tassoni per questi consigli di lettura così intriganti, e speriamo che i nostri ascoltatori ne facciano tesoro, e grazie anche per essere stata con noi.
1: Grazie a te, davvero, buona giornata a tutti e buone letture.
0: Allora andiamo a San Benedetto, libreria Nave Cervo. Lidia Pignati, innanzitutto grazie anche per essere con noi. Cominciamo proprio dal dire cosa stanno scegliendo i turisti, ma anche i locali, per quest'estate.
2: Intanto ti ringrazio Stefania per questo invito, grazie mille, grazie a Radio Ascoli. E allora, quest'estate devo dire che le letture sono variegate sia da parte dei cittadini che dei turisti. Come sempre, ovviamente il premio Strega ha un ruolo principale nelle classifiche sia locali che nazionali, ma le persone cercano anche libri che sono abbastanza leggeri ma di qualità, quindi si ricercano più che altro dei generi come il giallo. Per esempio pensiamo ai libri di Manzini o di Robecchi, che come sempre hanno un posto nel cuore nei nostri lettori, ma anche libri che possono far divertire, come per esempio da qualche anno si vendono tantissimo della Black Edizioni, i quaderni dei compiti delle vacanze per adulti. Diciamo che le persone hanno voglia di leggere, ma anche di trovare dei passatempi per rinfrescare la propria mente anche d'estate.
0: Come mi pare che sia giusto. E adesso, se vuoi suggerirci qualche titolo, Eleonora Tassoni si è concentrata un po' più sugli adulti, se vogliamo suggerire ai nostri ragazzi qualcosa da leggere per quest'estate.
2: Allora, certamente i ragazzi sono in realtà i lettori più forti che abbiamo in questo momento, sia proprio piccoli quando ancora non leggono le parole ma leggono le immagini, quindi nella fascia del prescolare. Volevo in primis consigliare proprio per i piccini, quindi dai 0 ai 24 mesi, tutti i libri bellissimi della serie del Piccolo Coccodrillo di Eva Montanari, storie semplici che rispecchiano la quotidianità, piene di onomatopee, suoni e divertimento in cui il bambino o la bambina si ritrovano. Per i più grandi, e anche per parlare di autori locali che hanno un'importanza di rilievo nazionale, il libro dell'illustratore Marco Leoni, Quando la foresta camminò, di Sabir Edizioni. Una bella storia sull'ambiente, la natura, gli alberi, ma anche tanta immaginazione, l'importanza di poter pensare a un futuro migliore intorno a noi. E un altro anche libro, anche se più impegnativo, è L'albo illustrato di Orecchio Acerbo Edizioni, che è una delle più belle case editrici a livello nazionale, L'asino fofo, illustrato da una bravissima Claudia Palmarucci, altra grande illustratrice che abbiamo in questa regione. Lei insegna illustrazione all'Accademia di Belle Arti di Macerata. Quindi abbiamo tanti bei libri di anche illustratori e illustratrici locali che i bambini possono leggere e qui scoprire la bellezza del mondo che li circonda o di un mondo immaginario intorno a noi.
0: Per quanto riguarda i fumetti, che sono anche un settore in grande espansione che piacciono in realtà sia grandi che piccini, c'è qualcosa che ci puoi suggerire?
2: Certamente, c'è una collana proprio per i bambini e ragazzi che si chiama Il Castore Edizioni, che potrebbe essere interessantissimo già per la fascia dei più grandi, quindi si parla di primaria e secondaria di primo grado, tra cui titoli abbiamo Il Club delle Babysitter, che spopola come sempre negli ultimi anni, ma anche i bellissimi fumetti di Silvia Vecchini, che è vincitrice Andersen come miglior scrittrice 2026, tra cui vorrei ricordare I giorni alla fine del mondo e Le parole possono tutti. Invece per il mondo degli adulti abbiamo la fortuna di avere sempre qui nella nostra provincia, nel Piceno, il grande fumettista Michael e Mirko, che in quest'ultimo anno ha fondato una rivista di fumetti che si chiama La fine del mondo. Il prossimo volume sarà il volume numero 7, che uscirà quindi tra pochi giorni, e sarà un numero speciale, perché è lo speciale dedicato a Dylan Dog, perché quest'anno questo grande personaggio dei fumetti compie gli anni e quindi va festeggiato. E in questi volumi della fine del mondo ci sono grandi grandi autori, come in primis non ricordare Altan, ma anche Zero Calcare, Manuel Pior, arriviamo fino in Oriente con Shintaro Kago, Blu, un ritorno meraviglioso di Bruno Bozzetto, Dottor Pira e tanti altri. C'è qualità, divertimento, tutto. Secondo me è una bellissima lettura e è bello ritornare alla rivista del fumetto classico come era una volta.
0: Bene, grazie Lidia Pignati della Libreria Nave Cervo di San Benedetto. Penso che abbiamo dato consigli un po' per tutti i gusti, per tutte le età.
2: Ma grazie a tutti voi, davvero, e buone letture e buona estate.
0: Buona estate davvero a tutti i nostri ascoltatori e a tutte le nostre ascoltatrici. Potete recuperare la puntata o condividerla andando su radioascoli.it.
3: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio Ascoli.
2: Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. Che mica so vivere io, mica so vivere. Improvviso quasi tutto e ti ricordo Glenn Miller. Mica so vivere io, mica so vivere.

sopravvivere, mica sopravvivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mica sopravvivere, io, mica sopravvivere.

0: tu. Radio Ascoli.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi.

0: Radio Ascoli.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di

0: Un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto. Dove vuoi, non dove sai, dove esisti e non ci sei.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Your children, they stand at the crossroad alone.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.